0: awara ade shatima lawon manguno nandiro krazu
1: gala harmi kuntin do dajina la ne sa wanci da yakul zakin kawo do fulayan da tamtam masu ada krino
2: darasan kalkal loktu doni kaziya kada kishana so da greenland kishana doni larda fo richi sa de di tare ida zana la tanza kan doro
3: kasa di jirisa din kaziya sandiya grejin madakal turo
2: paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal sayaka kajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo